0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontà. Certe

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
2: Radio San Marino.
3: Power Play.
2: Yesterday.
3: Yesterday.
1: 2012.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: Buongiorno. Sono le 3. Radio.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: La musica non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino. Sfere e basta. Lontano.

0: Radio. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta.
2: Lontano.
3: Certe

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Place. Biagio Antonacci, featuring Saif, Spirituale.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New Play. Sfera e basta. Lontà. Certe volte.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: Dai che siamo arrivati a venerdì e sono le 6.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Dopo la perturbazione a fasi instabili che hanno raggiunto l'Emilia Romagna nella giornata di giovedì, anche venerdì il comparto romagnolo sarà investito ancora da un po' di instabilità. Anche le temperature subiranno un calo, in particolare in questa giornata. Poi generale miglioramento atteso nel corso dei giorni successivi, seppur prima con nuvolosità sparsa, poi a seguire con maggiori schiarite. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Ero distratto, non mi sono. So che oggi non è una giornata proprio di quelle bellissime, ecco, insomma, anche adesso stava sgocciolando, stava cominciando a fare qualche goccia, quindi se dovete venire su in Repubblica anche solo per assistere a questa manifestazione straordinaria che si tiene in questo weekend, che è Rally Legend, cercate di venire su attrezzati, perché può essere che oggi piova. Domani invece hanno detto che comunque c'è un leggero miglioramento, poi sarà un weekend, devo dire, molto molto bello. Ritorna prepotentemente l'alta pressione, com'è, l'anticiclone, l'antibiciclone. Mi dà l'idea della bicicletta. Io mi vedo tante cose che arriva in bicicletta, l'anticiclone. Bella questa cosa, mi piace molto. Vabbè, comunque torneranno ad alzarsi lievemente le temperature, per cui si vivrà un autunno piuttosto mite. Non è male questa cosa. Intanto siete su Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, ho il piacere come sempre di iniziare la prima parte della giornata, della mattina, insieme a voi fino alle 8. Bella musica, faremo due chiacchiere, rideremo anche sopra qualche bella notizia, ma intanto cominciamo con Ernia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

La bellissima voce di Lenny Kravitz e i suoi addominali, mannaggia la miseria, e tutte le volte che lo vedo non posso fare a meno. Ci sono delle foto dove lui gira con dei pantaloni di pelle e sopra praticamente non ha niente, cioè proprio così, come natura crea, come una volta c'erano i pelati, parlo di pomodori, e quindi voglio dire, c'era, non vorrei che Bagazzoli sentisse, si offendesse, quando si parla di pelati lui pensa subito che si parli di lui. E non è vero, non è così. Va bene, comunque dicevo, lui gira con questi pantaloni di pelle aderentissimi, ha un fisico incredibile, che nulla a che fare, cioè noi abbiamo Luca Salvatore per esempio che è molto ma molto più elegante, molto molto più bello. Io non so perché il venerdì arrivi sempre con la cravatta, questo non l'ho capita, questa cosa. Va a letto così. Giovedì sera mi cambio, invece di uscire vado a letto. Va bene, comunque era Lenny Kravitz su Radio San Marino. Tra poco invece andiamo a guardare cosa succede a Buckingham Palace, perché sono uscite delle indiscrezioni piuttosto divertenti. Intanto vogliate gradire Gaia.

La Halsey con New Americana dal 2015 su Radio San Marino. Ancora bonjour, bonjour. Come va? Tutto bene? Siete a posto? Bene, allora parliamo di casa Middleton, oppure di casa, come lo volete chiamare, insomma, William. Allora dovete sapere che litigano anche loro. Va bene, fanno la famiglia perfetta, sembra la famiglia di quella famosa pubblicità, no? Di quei biscotti, della pasta, dei biscottini della mattina. Bene, cioè, ma invece si arrabbiano anche loro, cioè, capito? Ogni tanto c'è la scaramuccia familiare. Allora, quando si arrabbiano, e si arrabbiano davvero, e Kate Middleton proprio gli salgono i 5 minuti, chiama William pelato. Ehi tu, pelato. Non so se lui come la chiama, rettina, come la chiama? Biondina? Non lo so, però dice che lui è in grado di vendicarsi e si vendica.

Floyd su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme. Sono le 7:25, buongiorno, bentrovati, io sono Mirko Zani, insieme fino alle 8. Vi do un consiglio proprio spassionato che arriva dal cuore: se dovete fidanzarvi, fatelo con qualcuno dell'acquario. Adesso non voglio tirare l'acqua al mio mulino, cioè non guardate me, io sono come quella famosa minestra, il passatello. Sono andato, cioè voglio dire, non è che... Però quelli che si fidanzano con i segni d'aria sono quelli che non si annoiano mai, dimenticate le dinamiche prevedibili, i gesti romantici scontati con loro, con questi, con i segni d'aria, cioè, ci sono altri, però insomma, con loro l'amore passa prima di tutto attraverso la testa, le parole e una costante complicità intellettuali, mente brillanti. Va bene, spiriti liberi e comunicatori, noi segni d'aria, capito? Quindi se dovete fare un gesto, un passo, fidanzatevi con qualcuno dell'acquario. Ci sono altri.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Ed eccoci arrivati a uno dei momenti che ci mette davanti alle novità di Radio San Marino, ovvero le nostre new play. Parliamo di una canzone che è una confessione intima sul prezzo della fama del rapper che la canta. Ritroviamo Sfera Ebbasta con il suo nuovo singolo, si intitola Lontano e questa settimana, come abbiamo già detto, fa parte delle novità della radio che senti.
2: Ascolti i successi di domani.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

canzone molto intima e profonda, quella di Sfera Ebbasta, che torna fra le nostre new play questa settimana con la sua Lontano. Adesso diamo un'occhiata invece a quello che le stelle hanno in serbo per noi per la giornata di oggi, partendo come sempre dall'Ariete. L'atmosfera nella coppia è più distesa e, seppure le questioni di principio ci vedano ancora in disaccordo, la comunicazione funziona bene. Toro, è una giornata tranquilla, ma dal cielo arrivano segnali di cambiamento. Non possiamo adagiarci sugli allori. Venere ostile ci invita a un lavoro interiore. Per i gemelli l'atmosfera diventa radiosa grazie alla luna in bilancia, una miscela ben dosata di razionalità e fantasia la rende perfetta per tutte le attività creative. Cancro, la luna in quadrato ci complica un po' le cose, soprattutto a livello professionale e familiare. Il dilemma è sempre lo stesso: lavoro o famiglia? Leone, con la luna in sestile, si presenta un venerdì all'altezza delle nostre aspettative, grandiose come sempre, un viaggio istruttivo, una mostra d'arte. Vergine, la sicurezza delle opinioni e la solidità delle idee impressionano favorevolmente una persona che si dichiara pronta a sostenere le nostre iniziative. Per la bilancia, la sicurezza delle opinioni e la solidità delle idee impressionano favorevolmente una persona che si dichiara pronta a sostenere le nostre iniziative. Cioè, bilancia e vergine su parenti? Allora, Scorpione, il forte ascendente che abbiamo sugli altri, insieme alla nostra tenacia, ci consentono di aprire porte che sembravano irrimediabilmente chiuse. Sagittario, a rimetterci in sesto arriva la luna in bilancia, noto intermediario astrale che annuncia una giornata pacifica, serena ma affatto noiosa. Capricorno, un progetto ambizioso ci frulla in testa, ma esitiamo per paura di non riuscire? Chiediamo il parere a una persona fidata e seguiamo il suo consiglio. Per l'Acquario, pronti ad approfittare della luna in trigono e dell'occasione di un breve viaggio per lasciare a casa i problemi e rilassarci nel modo che preferiamo. Pesci, la positività nel ritmo odierno è l'elasticità mentale. Facciamo la nostra. Accoglieremo con ironia anche gli eventi più confusi. Si preannunciano incontri da togliergli il sonno. E adesso invece noi incontriamo la nostra compilation all'interno Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya, poi arriverà Shaggy con Strength of Woman, ma subito si parte da Tom Petty e Learning to Fly.

Shaggy a chiudere la nostra compilation, all'interno anche Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, ma ad aprirla c'era Tom Petty con Learning to Fly dal 1991. È una canzone che insomma è tornata un pochino più là. Stavo leggendo un'intervista adesso che Michael Douglas ha rilasciato a un giornale, dove ha raccontato un pochino la sua vita, la sua storia, prima dal padre e poi quando ha conosciuto sua moglie, e la dichiarazione d'amore che ha fatto a sua moglie per farsi sposare, praticamente proprio davvero duro, sembrava quasi più un eroe del film western, una cosa che vedevo più addosso a Clint Eastwood, se devo essere sincero, piuttosto che a Michael Douglas. Però Michael Douglas pare che invitò Catherine Zeta-Jones a una cena e, guardandola negli occhi, gli ha intimato: dove scappi? Tanto io sarò il padre dei tuoi figli. E questo... E ha detto: dove vado? A sto punto... che

0: posso fare? E niente, e vissero a lungo felici e contenti. Adesso c'è Bresh su San Marino.
1: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, in senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
2: Rapublic! Ed eccoci arrivati al momento del viaggio nel tempo attraverso la musica. Siamo nel 1980, questa è una vecchia battaglia di Edoardo Bennato con le sue risposte ironiche e polemiche contro il pregiudizio che pretende di imporre all'artista il ruolo di santone o addirittura guida spirituale o politica. Insomma, Edoardo Bennato presenta Sono solo canzonette. Insieme a noi.

0: Sono solo canzonette, diciamo, è una battaglia che Edoardo Bennato porta in giro dai tempi di cantautore, canzone che mi sembra appartenga alla Torre di Babele, uno dei primi album, deve essere il secondo o il terzo album di Edoardo Bennato, che precedeva, tra le altre cose, Burattino senza fili, dove lì se la prendeva invece con il mondo delle major, delle case discografiche, con i discografici in cella. Giuseppe, la sua nera in duccia? Perso la mia luce.
1: No, ho perso le chiavi della torre, c'è della gente che è rimasta chiusa dentro.
0: Devi andare a aprire tu. Va bene, perfetto. Allora, finita la rassegna stampa, ci sarà un vuoto perché deve correre ad aprire la torre dove sono rimasti chiusi dentro i personaggi che sono anche sul giornale. Edoardo Bennato con Solo Solo Canzonetti, dicevamo, era protagonista della nostra collection. Ci fermiamo qua, noi ci risentiremo domani pomeriggio a partire dalle 17 fino alle 19:30. Vi lascio con le prime pagine dei quotidiani, le notizie che le compongono, che trovate oggi in edicola, e poi a seguire Roberto Bagazzoli fino alle 10. Da Mirko Zanni, grazie della compagnia, ci sentiamo domani. Ciao, buon weekend!

0: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
0: I titoli dei quotidiani che troviamo nella Repubblica di San Marino e ovviamente nel circondario in edicola. Cominciamo con l'informazione di San Marino, titolo a tutta pagina, associazione delinquere, CISA chieste pene fino a 5 anni e mezzo e milioni di euro di danni. Fotonotizia, centro pagina, sbeffeggiano gli agenti, sono stati beccati con un etto di droga tra cocaina, marijuana e anfetamine nascosti nel camper, denunciati ed espulsi. In taglio alto, Rally Legend, è partita la sfida fra evento, spettacolo e critiche. Asse consumatori, accordo triennale per rafforzare le tutele sulle utenze, i richiami dalle pagine interne. Tragedia, 18enne di Verucchio trovato morto in casa, frequentava il liceo sul Titano. E l'attualità, ne stavamo parlando, turisti rimasti imprigionati nella prima torre, le scuse degli istituti culturali. E siamo adesso al Repubblica.sm, titolo tutta pagina, Rally Legend accende San Marino, sicurezza, motori, campioni e spettacolo per l'edizione 2026. C'è stata la conferenza stampa, ci sarà la conferenza stampa oggi alle 19 con uno scatto della prima tappa dopo lo spettacolo della Sprint Legend Race. Per quanto riguarda l'attualità, i richiami dalle pagine interne, tragedia a Verucchio, muore a 18 anni, era studente al liceo scientifico di San Marino. Attualità, droga nel camper, sequestrati oltre 100 grammi di sostanze di stupefacenti. Asse consumatori, intesa triennale per risposte più rapide e tutela delle utenze. Rally Legend, confronto fra governo, uso TEUSC, sicurezza e collaborazione. Galassia CIS, processo per associazione a delinquere. Lo sport, sempre dalle pagine interne di Repubblica.sm, mondiale di inline freestyle, Terenzi e bronzo, Matilde sfiora il podio. Calcio, campionato, le due capoliste in campo agli estremi del weekend. E siamo adesso alla pagina della Repubblica di San Marino sul Corriere Romagna, coppia di turisti chiusa per errore nella prima torre, in taglio alto, taglio centrale, Rally Legend con... erano a Rally Legend comunque in Repubblica per il Rally Legend con la droga nel camper, denunciati ed espulsi 4 spagnoli. Asse consumatori, intesa triennale per tutelare cittadini e ditte. La prima pagina del Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino, caduta fatale in bagno, muore a soli 18 anni, la madre lo ha trovato riverso a terra, inutili soccorsi immediati, è caduto a Verucchio. Assalti a raffica, rapinatore seriale condannato a 5 anni, il blitz e il conseguente arresto erano scattati il 19 giugno dello scorso anno. La fotonotizia centro pagina, piste ciclabili per 200 km, Rimini da record, terremoto nella polizia locale, cambia di incarichi per gli agenti indagati, gli operatori sono stati destinati a funzioni amministrative. Dalle pagine interne, sesso a pagamento, una condanna a Rimini, Riccione, Lungomare del Sole, ultimo pezzo al Via. E siamo adesso alla prima del Corriere Romagna Forlì Cesena, gruppo 8, nuovi guai, irregolarità nel lavoro, amministrazione giudiziaria per un anno per la ditta dell'imbottito. Cesena, 20 di crisi su un'altra azienda, stipendi in ritardo di 3 mesi e cantieri bloccati, proclamato lo stato di agitazione. La fotonotizia centropagina riguarda la rivoluzione del trasporto merci di Forlì. E sempre a Forlì si parla dell'Electrolux, 233 esuberi in 3 anni, ieri l'incontro a Roma tra aziende e sindacati per fare il punto. Dalle pagine interne, Cesena, violenza familiare, scatta il codice rosso, Valbidente, 4 sindaci per la sicurezza. Corriere Romagna, edizione di Ravenna, Faenza, Lugo ed Imola, armi salpate dal porto durante il genocidio, il braccio di ferro sulla trasparenza discusso davanti al Consiglio di Stato, il diniego delle dogane. La fotonotizia centropagina per la manifestazione che c'è stata ieri, no al segreto di Stato, sì alla trasparenza, legata sempre alla notizia che vi stavamo dando sul braccio di ferro legato alle armi che sono salpate dal porto di Ravenna. Lo picchiano per una birra a processo, è successo a Cervia. Si apre il dibattito per due fratelli accusati di lesioni. E siamo anche in Viale Fiume a Ravenna, lancio di tegole, patteggia 2 anni e mezzo, il 23enne in aprile era salito su una casa mettendo per una notte la strada sotto scacco. Faenza e dalle pagine interne del Corriere Romagna, edizione di Ravenna, Faenza Lugo Imola, danni, fuoco e un gatto grave ad Imola, Camera del Lavoro, c'è una nuova segreteria in Vaticano, il sale di Cervia donato a Leone. Il resto del Carlino, pagina nazionale, passa la legge elettorale, ma c'è l'incognita della Consulta, fotonotizia centropagina, la Nobel che ascolta il vento. E siamo alle pagine interne, NATO, esercitazioni nucleari in Italia ma senza armi atomiche, Trump, Colomba, no ai raid sull'Iran prima del voto, l'Europa va difesa senza tagli al welfare, l'intervista a Pitruzzella, caro carburanti e accise mobili fermi al palo, l'Unione Europea è cauta sulla flessibilità, sì ma con prudenza, Dobrovolsky, niente deroghe e apre agli allarmi italiani. E poi ancora dalle pagine interne del resto del Carlino nazionale, i giudici sulla hostess molestata, non reagì prima di 30 secondi, non è consenso. E siamo infine, come sempre, alla pagina dello sport, la Gazzetta dello Sport, fotonotizia principale in centropagina, il Milan ne vuole due. Vietato fallire la Champions, a gennaio rinforzi, c'è il difensore Gonçalo Inácio nel mirino, oltre ad Hendrik arriva Cardinale per i rinnovi, Pulisic, Rabiot e Pavlovic. Il tennis in taglio alto, naturalmente si parla di Jannik Sinner, il piano di Sinner ha fissato il rientro a Brisbane per preparare gli Australia Open, Djokovic saggio fermarsi, Jannik guarda avanti, torna a giocare ad inizio del 2027. Queste le notizie principali che trovate sui quotidiani in edicola questa mattina nella Repubblica di San Marino e nel circondario. L'informazione su Radio San Marino torna con la redazione alle 11.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la perturbazione a fasi instabili che hanno raggiunto l'Emilia Romagna nella giornata di giovedì, anche venerdì il comparto romagnolo sarà investito ancora da un po' di instabilità. Anche le temperature subiranno un calo, in particolare in questa giornata. Poi generale miglioramento atteso nel corso dei giorni successivi, seppur prima con nuvolosità sparsa, poi a seguire con maggiori schiarite. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: 8 e 8 minuti di questo venerdì, è il 9 ottobre 2026, da adesso insieme a Roberto Bagazzoli, due ore di chiacchiere e naturalmente di buona musica come sempre per finire di completare, no? Ecco, la messa in azione di questa giornata. Certo, sicuramente una bella motivazione positiva è il fatto che comunque siamo alle soglie del fine settimana, almeno per coloro che avranno un fine settimana di relax, o comunque non succede mai, no? Che si abbia solo il relax nel fine settimana, ma ci ritroviamo magari cose diverse da fare rispetto a quelle lavorative, pensiamo un po' più per noi o dobbiamo pensare un po' più per noi, perché se durante la settimana siamo pressati, ecco, rimane per forza qualcosa indietro a casa, no? E magari qualcuno approfitterà della giornata di domani, o fate pure come pare, no? Nel senso, io ho pianificato niente, avete presente? Ecco, mi sono guardato intorno, ho deciso che ancora la situazione di pulizia era tollerabile e quindi avanti così. Peggy Goo.

Partendo dal presupposto che l'erbavoglio non cresce nemmeno, almeno così mi dicevano quando ero bambino, nel giardino del re, come vorrei, era il grande Vasco Rossi che abbiamo ritrovato alle 8:17 minuti qui su Radio San Marino. Anche quest'anno le giornate del Fai d'autunno 2026 tornano, l'appuntamento è per domani e dopodomani, si tratta della 15ª edizione, dà la possibilità come sempre di ammirare oltre 700 luoghi della bella Italia da nord a sud, ad essere coinvolte 350 città che apriranno ville, chiese, palazzi storici che solitamente non sono accessibili. Le visite a contributo libero saranno guidate dai volontari del Fondo per l'Ambiente Italiano. Per quest'anno poi l'artigianato di eccellenza e il Made in Italy saranno grandi protagonisti con più di 75 aperture e visite speciali che metteranno in luce i saperi, gli antichi mestieri e tutte quelle eccellenze produttive che rendono l'Italia naturalmente un punto di riferimento nel mondo. Fondoambiente.it, il sito dove trovare tutte le informazioni che possono essere utili, fra cui anche i luoghi da poter visitare, perché su gran parte di loro è necessaria la prenotazione, come è necessaria anche la tessera al Fondo Ambiente Italiano. Bruno Mars con Oh My Soul. Buongiorno.

Siete su San Marino, parliamo di girl dinner. Stavo dicendo gold dinner, no, riguarda proprio le ragazze. Sta conquistando mezzo mondo, nata come cena improvvisata, è diventata un format per ristoranti che ha oltrepassato l'Atlantico, arrivando anche in Europa. Dunque, può consistere, non so, in un pezzo di formaggio, due fette di pane, qualche oliva e un bicchiere di vino, oppure quello che è rimasto in frigo. Dopo una giornata di lavoro si torna a casa, ci potrebbe essere del salame, dell'uva, dei cetriolini sott'aceto, insomma nessuna ricetta, nessuna pentola da lavare e insomma direi che è una gran cosa. Dipende come è stata la giornata, ecco, per me può diventare anche man dinner, devo dire la verità, ecco, lo accade anche a me, non spessissimo però. Diciamo che questa cosa però è arrivata oltre, è sbarcata anche in Europa, è diventata una modalità anche da ristorante, che hanno trasformato questa tendenza in un food and wine, un fenomeno che è sempre più in espansione anche da noi ed è preso molto in considerazione anche perché in base a quello che ci può essere dalla Caesar salad ai piccoli assaggi, salse, sushi, patatine e cocktail, si risparmia, ecco, in America per esempio il costo medio è fra i 12 e i 35 dollari, insomma dipende da quella che è eventualmente la pretesa, ed è una cosa direi molto molto interessante, mettiamola così, anche per concedersi un'uscita senza spendere veramente tantissimo. Annalisa Madame, ecco, amica.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
3: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli 1,54 euro.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano, in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Siamo arrivati alle 8.36 minuti e per noi, in che tardino stamattina? Uè, a 8.30, 6 minuti di ritardo, sveglia Dicevo, per dare spazio a quelle che sono le novità della settimana, cade ogni ora al trentesimo minuto, sono insopportabili oggi, me lo stanno già dicendo. Pronti per sentire i numeri uno di domani? Certo che sì, Nothing But Ease, il nome del gruppo, A Different Kind of Happiness, la canzone, ora in onda.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, sconti in pescheria, orata allevata in Italia, origine Coop a 12,50 euro al chilo. Vongole lupino del Mar Adriatico a 4,90 euro al chilo. Per i clienti Fidelity Più, 50 anni insieme, più punti, più risparmi. Punti quadrupli sugli snack salati a marchio Coop evidenziati in negozio. Ricordo che vi diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e vi ricordiamo che con Titan Coop comprate bene, spendete smack, e se siete soci Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop è la vostra spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. E adesso è il momento della nostra compilation, dove fra poco ritroviamo Ugel, Iman Angel e Ultranate con Moving to the Sun, Dasri con Life, subito c'è Raff con Via.

0: Does Recon Life a chiudere la nostra compilation.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano. Certe volte.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Sono le 8:56 minuti, buongiorno, Radio San Marino, Roberto Bagazzoli, verso le 10 di questo venerdì 9 ottobre, pronto a farvi fare ancora un viaggio nel tempo. Vi porto nella prima metà degli anni 90, nella precisione 1992, quando escono Right Said Fred con il singolo Don't Talk, Just Kiss.

0: Buongiorno, su San Marino sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Dopo la perturbazione a fasi instabili che hanno raggiunto l'Emilia Romagna nella giornata di giovedì, anche venerdì il comparto romagnolo sarà investito ancora da un po' di instabilità. Anche le temperature subiranno un calo, in particolare in questa giornata. Poi generale miglioramento atteso nel corso dei giorni successivi, seppur prima con nuvolosità sparsa, poi a seguire con maggiori schiarite. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Nove un minuto, Radio San Marino, in questo venerdì 9 ottobre, insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 10, entriamo ufficialmente in quella che è la seconda ora di mia competenza praticamente, quindi vuol dire che resto ancora qui a darvi fastidio, a darvi uso praticamente per altri 60 minuti circa, con la migliore musica che è quella di San Marino, naturalmente avvicinandoci anche con un certo, che dire, sole nell'anima, perché il weekend si sta avvicinando. Fra poco ritroviamo Leona Lewis con Blinding Love, subito Somber con My Body Isn't Ready.

Se siete affetti da misantropia, se volete allontanarvi da tutto e da tutti e non vedere gente in giro, avete la soluzione per voi. È un'isola sconosciuta, disabitata, che si trova al largo delle coste scozzesi. È in vendita, si chiama Hilda Sey. Diciamo che oltre all'isola incontaminata c'è una casa rifugio, un porto dove attraccare, il costo è quello di un appartamento in città, l'isola è di 267 acri e ci si approda in barca, è completamente disabitata, dicevamo, ha due laghi d'acqua dolce, una collina di 32 metri di altezza, c'è anche un molo privato e un rifugio che offre una vista splendida sul mare e sul paesaggio. L'isola ospita varie specie di uccelli e fino alla fine dell'Ottocento era abitata da una trentina di persone che lavoravano le aringhe ed estraevano il granito. Ci state facendo un pensierino? Allora, 350.000 sterline al cambio 412 euro. Chi non c'ha, no? Ecco, 412.000 euro. Spicci, proprio spicci spicci. Dito nella piaga. Miss Italia.

Deve essere stato un figlio di Art Attack. Intanto Laura Pausini con la mia risposta. Dicevo, deve essere stato un figlio di Art Attack. Aveva assemblato un miliardario maxi per vincere 10 milioni di euro. Presentandosi all'ufficio premi delle lotterie nazionali SRL di Roma per riscuotere il denaro. Insomma, dai, è bastato un piccolo controllo per far venire a galla una truffa tentata. Protagonista di questa storia raccontata dal Messaggero è un cinquantenne della provincia di Cosenza che ora è a processo davanti al Tribunale Monocratico di Roma con l'accusa di tentata truffa. Lui ha preso due biglietti, li ha praticamente uniti insieme, facendo anche un lavoro certosino, devo dire la verità, per questo. Naturalmente sarà allenato con il grande Mucciaccia e naturalmente ci ha provato, no? Però è andata male, accidenti, se non siete proprio degli esperti. Fate controllare prima ad un amico, no? Che sia tutto a posto.

Biagio Antonacci, Safe, due generazioni, due voci, due percorsi che non hanno cercato di assomigliarsi per forza, spirituale, diciamo che hanno trovato uno spazio in cui comunque stare bene insieme, forse dai, è proprio questa una delle cose più interessanti che possiamo portarci veramente dietro oggi, no? Non dobbiamo sempre pensarla allo stesso modo per poi condividere qualcosa, a volte basta riconoscere un ritmo comune, un valore, che ne so, magari anche una risata arrivata nel momento giusto, il resto poi può rimanere diverso e anche funzionare benissimo così. E allora noi siamo arrivati anche ai saluti, quindi io vi ringrazio per i vostri messaggi, per averci accompagnato anche questa mattina, per aver riempito la nostra tribù di strade nuove, questi piccoli cambiamenti, anche i vostri punti di vista che valeva comunque la pena ascoltare. Io sono Katia De Monte, vi auguro un venerdì leggero, un fine settimana che non debba per forza essere eccezionale per farvi stare bene, almeno dai, un momento da tenere soltanto per voi. Noi ci diamo appuntamento domenica mattina alle 10, intanto su Radio San Marino si continua, intanto io vi lascio con una canzone che sembra già un invito, se volete restare fatelo ballando.

qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza pausa.

0: era San Marino Super Hits,
1: i successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio a quel meteo.
0: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi.

0: Meteo. Dopo la perturbazione a fasi instabili che hanno raggiunto l'Emilia-Romagna nella giornata di giovedì, anche venerdì il comparto romagnolo sarà investito ancora da un po' di instabilità. Anche le temperature subiranno un calo, in particolare in questa giornata. Poi generale miglioramento atteso nel corso dei giorni successivi, seppur prima con nuvolosità sparsa, poi a seguire con maggiori schiarite. Per questi e ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Ma buongiornissimo dal vostro caro e buon vecchio Irol, le 13:18 in questo venerdì 9 ottobre a San Marino. Insomma, il clima è quello dei grandi eventi, perché appunto c'è il Rally Legend. Noi vi terremo compagnia con tantissime novità musicali che sono uscite questa notte. Una su tutte, Zarathustra Style, il nuovo joint album di Fabri Fibra insieme a Neffa. Ma vi ricordo anche che questa domenica dalle 19 ci sarà Rapublic qua su Radio San Marino, e oltre ad avere dei super ospiti entreremo anche nel vivo di questo nuovissimo progetto di Fabri Fibra e Neffa. E ci sono tanti step di questo Rally Legend. Diciamo che ieri è iniziato tutto ufficialmente, tra poco elencheremo quali sono gli eventi che contraddistinguono questa manifestazione nella giornata di oggi, di domani e di domenica. 335-104-1027 è il numero di riferimento per i vostri messaggi, scritti o vocali. Partiamo con una canzone che ci fa muovere verso il sole, eh?

Pausini, un'emergenza d'amore, stavo provando a cantarla, per fortuna il microfono era spento. E tornando a noi, intanto ci teniamo a fare un saluto particolare a tutti gli appassionati di motori che in queste ore stanno raggiungendo la nostra Repubblica o sono già qua, perché ufficialmente è entrato nel vivo Rally Legend 24esima edizione, 4 giorni di spettacolo. Un grande ringraziamento preventivo va anche alle forze dell'ordine sammarinesi impiegate sul territorio, allo staff dell'evento che garantisce lo svolgimento in sicurezza. Parliamo anche di appuntamenti musicali sul nostro territorio per gli amici che magari sono qua e questa sera hanno voglia di un po' di jazz, perché a San Marino torna il Titanico Jazz Festival, seconda edizione, la location è il Podere Lesignano a Serravalle, dove alle 21 si esibirà Massimiliano Rocchetta, Rocky Trio, sul palco appunto Massimiliano Rocchetta al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria, repertorio che alterna composizioni originali e riletture dei grandi autori jazz. Dicevamo Podere Lesignano, c'è anche un piccolo costo d'ingresso per chi vuole, previsto anche una pericena su prenotazione. visitsanmarino.com, il sito giusto per trovare altre informazioni. Per quanto riguarda le nuove uscite musicali di questa notte, entreremo nel vivo tra pochissimo, perché ci sono delle cose veramente molto interessanti anche a livello di singoli, Marco Mengoni, Giovanotti e Samurai J. Ora però ci sono i The Bauza, andiamo in Norvegia da questo trio che arriva da Bærum, fanno una Scandi House, li ascoltiamo con Magnetic.

Depeche Mode, Ghosts Again, il 2023 sulla radio che senti. E a proposito di artisti giganti e internazionali, ce lo siamo chiesti anche in questi giorni: quanto materiale inedito può avere Rihanna nel cassetto? Risposta sorprendente: almeno 170 canzoni. A rivelarlo è stata proprio lei, durante una diretta TikTok dedicata alla sua linea di cosmetici. Una fan le ha proprio chiesto: ma quante canzoni non pubblicate hai a disposizione? E scherzando coi numeri ha lasciato intendere che sarebbero almeno 170. Ricordiamo che il suo ultimo album Anti risale al 2016, 10 anni di attesa quindi per i fan. E il compagno A$AP Rocky ha raccontato qualche settimana fa che è tornata a lavorare in studio, quindi probabilmente arriverà del materiale nuovo di Rihanna. Noi lo attendiamo. Intanto, per quanto riguarda le nuove uscite italiane, sicuramente c'è Zarathustra Style, Fabri Fibra e Neffa, ma tra i singoli vedo anche Marco Mengoni con Giornate Perse, Jovanotti e Samurai J, Le Foglie di Tè. C'è anche San Giovanni che pare essere tornato con questo Ok Buonanotte. E per questo, per quanto riguarda la musica italiana, c'è la versione deluxe del nuovo disco di Annalisa che è uscita, e dentro, tra i pezzi aggiunti, c'è questo Amica insieme a Madame.

This is Cause I'm Cool, il 2004 e Muse T sulla radio che senti, il vostro Iroletti a tenervi compagnia in questo venerdì carico di uscite musicali. Tra poco ci dedicheremo sicuramente anche quelle più mainstream, ma diciamo che è molto interessante questo venerdì anche per gli appassionati.

appassionati di pop, perché oltre all'album di Fabri Fibra e Neffa esce oggi Junk Music, questo nuovo album di Taiwan, uno dei DJ produttori più rispettati della scena partenopea, soprattutto perché lui arriva dal sud Italia, la sua carriera è iniziata con Clementino e i grandi rapper italiani del sud, e ha riunito tanti artisti nel suo progetto: Marrakesh, Kid Yugi, Gue, Noyz Narco, Sernia, Jamie Tye.

gli artisti, e tra l'altro Junkie Music, no? Un progetto che vuol fare riflettere anche sulla velocità con cui oggi ce la consumiamo questa musica. Ma andiamo da una coppia che possiamo dire è di stampo internazionale, Steve Edwards e Planet Funk.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Fra poco su Radio San Marino.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da Più Me.
4: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli €1,54.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica

0: di San Marino, la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
2: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.
3: Momento New Play era stato contestato un po' di tempo fa per essersi presentato allo stadio con tutte quelle ragazze, quelle modelle. Esatto, stiamo parlando di lui, del Trap King, Sfera Ebbasta, che a far parlare di sé è veramente un king, ecco, possiamo ribadire il termine. E tra l'altro un genio del marketing. Uscirà l'11 dicembre, già rosso, questo suo album Puro Sangue. Ci ascoltiamo un estratto, Lontano, Sfera Ebbasta.
4: Ascolti i successi di domani.
5: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Basta con Lontano, direttamente da Puro Sangue, quest'album che uscirà l'11 dicembre. Lo stiamo spingendo forte, il caro buon vecchio Sfera, ma secondo me vedremo anche altri estratti da questo Puro Sangue da qui alle prossime settimane. Come dicevo, si fa un gran parlare di Sfera Ebbasta, molto odiato, ma lui gioca proprio anche su questo, no? Sull'odio un po' dei boomer, delle generazioni passate, per quello che dicevo si è fatto vedere allo stadio con tutte quelle modelle. E fa parlare di lui ultimamente anche il fatto che il video l'ha girato davanti all'ultima cena, in pratica il super dipinto di Leonardo da Vinci. Anche la CGIL, insomma, ha voluto esprimere il suo disappunto riguardo l'utilizzo di questa location, ma è proprio tutto lì il gioco di Sfera, far parlare di sé. E naturalmente ricordiamo anche che è stato tra i primi, se non il primo in Italia, a importare questo sottogenere dell'hip hop, la trap, e quindi gli va riconosciuto sicuramente questo merito. Ora noi, intanto che riflettete su tutto quello che ho detto, no, raccogliamo i messaggi al 335 104 1027. Arrivano anche dei messaggi simpatici, delle prese in giro più che giuste. Noi ci ascoltiamo tre brani non stop perché c'è la nostra compilation, dove ascolteremo Somber, My Body Isn't Ready, Kelly Minogue con Time Bomb. Si parte con i Counting Crows, Mr. Jones, a tra pochissimo.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Lake.

Momento collection, facciamo un salto negli anni 80, sta per arrivare Billy Idol con Eyes Without Face, uno dei suoi brani più affascinanti, pubblicato nell'84, anno di Orwell, titolo comunque invece ispirato a un film horror francese del 1960, e oltre 40 anni dopo Billy Idol continua ad essere protagonista del rock internazionale.

Billy Idol, Eyes Without a Face, il 1983, grazie alla nostra collection che ci porta a spasso nel tempo, indietro, negli anni d'oro, 70, 80, 90. A proposito di artisti che hanno fatto la storia della musica, arriva una confessione molto personale da Claudio Baglioni, che nelle ultime ore ha raccontato di aver avuto paura di non poter più salire su un palco. E dopo un periodo complicato a causa di questi problemi di salute aveva dovuto rinviare alcuni impegni dal vivo. Adesso è pronto a tornare, la notizia positiva è questa, con 7 concerti a Piazza di Siena, Roma, a partire dal prossimo 24 ottobre, quindi già dalla fine di questo mese. Ed è una location simbolica, proprio il 24 ottobre nell'82 Baglioni tenne un concerto storico davanti a 250.000 persone, a distanza di 44 anni, una sorta di ritorno alle origini. Intanto, insomma, va verso la conclusione di questo percorso che lo porterà a chiudere una lunghissima fase della sua carriera. Ci sarà un concerto ai Fori Imperiali il 23 ottobre 2026. Ora dito nella piaga, Miss Italia.

0: Christmas. Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Un appuntamento da non perdere. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Riparte una nuova ora insieme sulla radio che senti, le ore 14 in questo venerdì 9 ottobre. Salutiamo tutti gli appassionati di rally che sono qua a San Marino e tantissimi turisti in queste giornate di Rally Legend. Facciamo gli auguri a Caparezza, oggi è il suo compleanno, e un bel rest in peace a John Lennon che avrebbe compiuto gli anni oggi. Tra le nuove uscite di questo venerdì, oltre alla Tigre di Cremona, Mina con dilettevoli inedite eccedenze, c'è anche Levante con un nuovo album. Naturalmente i protagonisti Neff e Fabri Fibra, è fuori Zarathustra Style, tra poco ne parleremo. Ora le Cat's Eye, Animal.

Robbie Williams nel Prime, era You Know Me, il 2009 sulla radio che senti, c'è il vostro Iro a tenervi compagnia, e possiamo dire che Robbie Williams ha anche un legame con X Factor, è stato giudice, ospite, e ieri sera c'è stato il nuovo appuntamento con il talent televisivo che ha chiuso ufficialmente la fase dei bootcamp. 23 concorrenti sul palco, 16 promossi, 7 eliminati, ma soprattutto una serata dove c'era anche qualche piccolo scontro tra i giudici, quella di ieri sera. Tra i momenti più belli, l'esibizione di Camilla Guerini, che con Promettimi di Elisa si è presa una standing ovation, e l'X Pass di Paola Iezzi, e poi il siparietto, dicevamo, tra Jake La Furia e Irama, entrambi volevano puntare su una concorrente, alla fine Jake ha giocato d'anticipo Martina Cerutti, alla fine Irama invece ha scelto Benedetta Cornalba. Adesso l'appuntamento è per giovedì 15 ottobre con le Last Call. E a San Marino intanto parte il Dreaming San Marino Song Contest. Da oggi i primi casting al San Marino Outlet, piccoli passi verso l'Eurovision. Ora, Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

80s, Celine Dion, il 1999, sulla radio che senti. A proposito della cantante canadese, ci sono bellissime notizie, ne abbiamo parlato anche un po' di tempo fa, che dopo questi 6 anni lontana dai grandi concerti e dalla musica, finalmente è tornata sul palco. Il 12 settembre, quindi circa un mesetto fa, ha inaugurato a Parigi una serie di spettacoli con tantissimo pubblico. Ritorno particolarmente emozionante, perché dopo questa diagnosi della sindrome della persona rigida, una rara malattia che l'aveva costretta a fermarsi, insomma, fa piacere ricevere queste belle notizie, questo ritorno anche sui palchi. E mercoledì sera è anche scivolata durante un concerto, non si è fatta niente, si è rialzata con il pollice su ai fan. Questa sera sarà di nuovo sul palco a Parigi e ha praticamente date fino a maggio 2027, insomma, una delle voci più amate del pop internazionale è tornata davvero. Cesare Cremonini invece non smette di droppare dopo il suo ritorno dell'anno scorso, anche quest'anno, anzi tra pochissimo, uscirà un suo nuovo album, Amateur, che ha creato insieme a Salmo, possiamo dire anche questa cosa. Ci ascoltiamo un estratto, Paparazzi.

Animals, Hit Waves, il 2022 sulla radio che senti, il vostro Iroletti a tenervi compagnia in questo venerdì 9 ottobre con tanto di Rally Legend e rombo dei motori qua in giro per la nostra Repubblica. Anzi, più tardi cercheremo magari di dare un po' la scaletta di quelli che saranno i prossimi appuntamenti di Rally Legend, dato che veramente tantissimi appassionati sono venuti qua nella nostra Repubblica. Per quanto riguarda la musica, abbiamo detto che sono usciti tanti album nuovi, anche per quanto riguarda la musica urban. Uno su tutti, dicevo, Fabri Fibra insieme a Neffa con questo Zarathustra Style, tra l'altro 23 tracce, deve essere anche molto, insomma, corposo come disco. Anche Rcomi fuori con questo EP a Milano, festeggia i suoi 10 anni di carriera regalando ai suoi fan questa novità musicale. Noi invece qua su Radio San Marino abbiamo un J-Ax selvatico con Vita, Morte e Miracoli che sta per arrivare, e anche lui è uscito con il nuovo album, si intitola proprio così, Vita, Morte, Miracoli.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
2: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
3: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
2: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
5: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da più me!
10: Dal 5 al 25 ottobre, linee Spetalo assorbenti ultrasottili con ali a soli 1,45 euro. Cerco Wow!

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: per ricordare che tra poco qui su Radio San Marino torna Stabiliamo un contatto, quindi due sono le cose:
1: o tu hai lavoro
0: o conduci Stabiliamo un contatto. La seconda
1: auf Wiedersehen.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda alle 19:30. Super Hits, Super Hits.
1: E se stabilissimo un contatto?
2: Non me ne frega niente.
1: Beh, comunque cominciamo alle 16. Radio Intanto ne approfitto per chiedervi se ci siete.
2: Arrivo.
1: No, perché praticamente aspettiamo un vocale. Oggi c'è il sondaggione. Però si parte sempre con l'asse.

0: siete?
1: C'è nessuno.
2: Sì, ci siamo, ci siamo. Che lasciamo Eliza fino alla fine.
3: Che non si dimentica.
2: C'è qualcuno che non si dimentica oggi? Che c'è un programma? Dimentica.
4: E adesso passiamo la linea a quel super telegattone di Marco Corona.

0: Qualcuno tolga il boccione a John.
1: Esatto. Allora, diciamo che se è la prima volta che vi sintonizzate su questo programma.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, non sono il professore, sono Marco Corona, con me c'è Paolino Zanetti. Abbiamo quest'ora, l'ora d'aria, che molti conoscono ormai su Radio San Marino per l'ora della community, che abbiamo anche ribattezzato di recupero, no?
3: Bravo, bravo!
1: No, vabbè, di recupero nel senso che le altre radio non li volevano. Se vengono in quest'ora tutti da me, attirati come le mosche. No, ma dall'esempio. Tanto è vero che delle volte sentiamo una voce che dice:
2: ma vedi a certo che conosci!
1: Ci chiamano esauriti, e da lì un po' che parte il sondaggione, cioè noi non siamo solo esauriti, mi ci metto anch'io il conduttore. Per dimostrarlo, presto scriveremo un libro con le nostre eccellenze.
3: E vai!
1: Vedevate l'ora, vero? Quindi tu che stai ascoltando adesso, non solo della community, ma che stai ascoltando questo programma, in cosa eccelli? Cioè dobbiamo tirare fuori le nostre eccellenze, fuori i vostri superpoteri, ok? Anche perché so che attendavate questo momento, giusto?
4: Diciamo che l'attesa supera il gusto.
1: Vabbè, comunque per partecipare
5: manda anche tu un vocale al

0: La voce è quella di Vanzo. Ciao, oggi è il suo compleanno, lo salutiamo, dai. È presente solo così. Adesso cosa dovete fare voi?
1: Scatenate i messaggi
0: 335 104 102 7.

0: al 2026 su Radio San Marino. È appena partito il sondaggione One One.
1: Bravo, bravo.
0: No, non è che voglio bravo, bravo. Sareste bravi voi se partecipate dicendo oggi in cosa eccellete.
2: Corona, buongiorno a tutti dalla Vale.
0: Ciao.
2: Ma perché sta domanda?
0: Vabbè, perché?
2: Ma scusa.
0: Cosa,
2: fai
0: scusa?
2: A me questa domanda.
0: Vabbè,
2: quali
0: faccio...
2: sono i miei superpoteri? Ormai lo dovresti sapere.
0: Quali sono?
2: Io parlo il miagolese. Scusami, ecco, non dici gatti, vuoi che non parli il miagolese?
0: Mm.
2: Ormai abbiamo un filo diretto. Io e i miei gatti.
0: Davvero?
2: Ormai sono riuscita a fargli parlare tutti.
0: Ah, sì?
2: Dalla mattina alla sera mi scambio continuamente discorsi con loro. Ci capiamo meglio fra me e loro piuttosto che fra me e Mauri. Talvolta,
0: tuo marito,
2: guarda,
0: complimenti,
2: cioè,
0: bene.
2: La roba da matti.
0: Davvero?
2: No, e poi non sono esaurita.
0: Vabbè.
2: Ciao, eh.
3: Oh mamma, che problemi.
0: No, ma infatti, anche perché molte volte noi usavamo per definirci siamo un paese di esauriti.
4: E io che pensavo di avere dei problemi.
0: Quindi lei parla coi gatti, la Vale?
4: Sì.
0: John?
5: Ciao Marco, allora superpoteri, guarda, pensarci bene, io penso che hai presente quelle persone che riescono a dire la parola giusta nel momento giusto?
0: Sì.
5: Ecco, io penso di avere il superpotere imbattibile.
0: Come?
5: Di dire sempre la parola sbagliata nel momento sbagliato. E qui sono sicuro che nessuno mi batte. Ciao Marco.
0: Ciao.
3: Sì, bello.
0: No, in effetti noi abbiamo detto che ci dicono che siamo esauriti, ma non è vero. Insomma, noi cerchiamo di trasformare le nostre eccellenze in un superpotere, no?
6: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti.
0: Ciao,
6: ciao Marco. Oggi un sondaggione facile facile perché Corona ci chiede i nostri superpoteri nascosti. Ma de che, Marco? Io non ho superpoteri nascosti.
0: No? Non ce li hai?
6: So far bene il ragù, ma cosa, che superpotere è? Allora, sono brava, facciamo così, a riconoscere le canzoni anni tipo 80-90 dei cartoni animati, già dai primi pezzi.
0: Ah,
6: su quello
0: brava.
6: Sono proprio bravissima.
0: Sarà banda, facciamo
6: questi
0: allora.
6: Questi quiz li vinco tutti.
0: Sì.
6: E che superpoteri ho? Do dei bellissimi abbracci.
0: Toh, abbracci?
6: Te la metto lì.
0: Come
6: do dei
0: abbracci?
6: Bellissimi abbracci che mettono di buon umore, ok?
0: Ok, ci mettono di buon umore.
6: Dai, ma no, lo so.
0: Mi hai fatto venire in mente, non so se ricordate, cari amici ascoltatori di Radio San Marino, ascoltatrici, no? Diciamo tutti. Il personaggio che c'era colorato, l'orso abbraccia tutti. Potremmo riadattarlo tipo così, tipo Leila
7: abbraccia tutti,
0: se ti sceglierà Leila abbraccia tutti, lei ti donerà, capito?
6: Ciao Marco.

0: Solo nostra questa trasmissione. La potete vivere ogni giorno fino alle 17 in diretta e fino alle 21 in replica e poi in podcast su samarinaretv.sm. Si chiama Stabiliamo un contatto day and night, proprio perché è doppio l'appuntamento e doppio lo sbattimento per risponderci, perché alla fine abbiamo in un certo senso capito che vi mandiamo un po' in difficoltà.
1: Corona, sono in difficoltà, ecco, sono il giorno di oggi. Perché io non eccello, io accelero, semmai.
0: Allora, io non vorrei dire, però abbiamo cercato di trasformare l'esaurimento totale che c'è in questa community di recupero in qualche superpotere, un'eccellenza che avete.
2: Ciao Marco, allora,
0: Andrea,
2: la mia eccellenza o il mio superpotere
0: è
2: quello dell'incasinarmi da solo.
0: Ma come incasinarti?
2: In situazioni semplici.
0: Ah,
2: oppure
0: sì?
2: Aprire un ufficio chiamato complicazioni semplici. Perché se prendo l'iniziativa e succede un patatrac, il patatrac diventa di decimo potenza.
0: Ecco, bene.
2: Poi dipende dai casi.
0: Ok.
2: Vabbè. Ritorno al lavoro, ciao.
0: Ok.
3: Qui ci sta tutta allegria.
0: Davvero? Per fortuna che è un vostro superpotere.
4: Ciao Marco, contatto stabilito.
0: Oddio,
4: dalla Chiara.
0: Ho paura.
4: Già rido perché
0: ho paura.
4: La risposta è questa.
0: Eh,
4: in cosa potrei mai eccellere io se
0: non
4: nella misurazione degli spaghetti grazie al mio meraviglioso strumento nonché il misura spaghetti. Ciao, contatto stabilito.
0: No,
4: e particolarmente esaurito.
0: Sì.
5: Chiara, tutto a posto? Avvenghi lì quel misura spaghetti, lo disintegro. Butta via quella roba.
6: Ormai me lo sogno la notte sto cavolo di misura spaghetti.
0: Guarda, non sei l'unico.
1: Chiara, comunque te la stai giocando con Renato, vedi un po' te.
0: Esatto, il romanticologo. Ma non è che per caso c'è lui?
7: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Vedi? Cosa ridi?
7: Spariamo sempre sulla Croce Rossa qua, ormai è diventato un vizio.
0: Sì, e quindi...
7: Io in cosa eccello? Io eccellisco,
0: non
7: secondo me, visto che sono romanticologo, il romanticismo. Perché? Perché potete farmi qualsiasi domanda per quanto riguarda il romanticismo.
0: Ancora.
7: O come rendere più romantico un momento della vostra vita, di sicuro non vi lascerò in bianco, di sicuro avrò qualcosa da dirvi,
0: certo,
7: qualche consiglio da darvi, giusto?
0: Giusto.
7: Per cui... eccello il romanticismo, eccellisco perfino il romanticismo, appena coniato dei termini che non si possono sentire,
0: certo.
7: Però questa è Radio San Marino
0: e quindi...
7: qui tutto è permesso.
0: Certo.
7: Ragazzi, dalla provincia di Bari, come sempre, romanticamente in questo caso è tutto e
0: quindi...
7: a voi la linea, la linea più calda della
0: Romagna.
8: Mi si è caramellato lo zucchero.
0: Mentre ascoltavi. Renato.
8: Dai.
0: E quindi?
1: Se hai un calo di zuccheri, ascolta lui, Renato.
9: Renato, basta,
0: davvero.
9: Per carità, basta, aiutateci.
0: Perché...
9: Ci appelliamo al quinto emendamento, non se ne può più.
0: Davvero.
9: Ti taglio le vene.
0: Ma cosa ride?
10: Stabiliamo un contatto.
0: Cos'è, il fantasma di Renato questo? Vabbè, dai.
1: Dai, non sono me.
0: C'è Ghostbusters. Anteprima Halloween.

0: Famous, Ray Parker Jr. E quindi cominciamo a suonare, secondo me, le pilloline di brani da Halloween. Anche se questa è uscita in agosto, addirittura raggiunse la vetta della classifica americana nel lontano 1984. E siamo tornati qui su Radio San Marino. Cosa c'è oggi? C'è il sondaggione, cioè noi vi lanciamo una domanda, tra l'altro, nata per dimostrare che non siamo solo esauriti. Difficile, eh? Presto scriveremo un libro con le nostre eccellenze. Qual è la vostra?
1: Sono Claudia.
0: Ciao.
1: Dunque, una mia eccellenza. Sì, ce l'ho.
0: Ce l'hai?
1: Anche se in realtà, molto sinceramente, penso di andare forte in diverse cose, non una cosa sola. Ma sicuramente il cucinare è una cosa in cui vado forte perché mi piace, mi diverto e mi riescono diverse cose. Hanno sempre detto, ad esempio, che una cosa in cucina che mi riesce molto bene è il tortino di patate al forno. E infatti quando mi invitano a qualche cena gli amici o i parenti me lo chiedono puntualmente.
0: Te lo chiederemo anche
1: ci
0: noi.
1: Ci sarebbe in realtà anche un'altra cosa che però io per radio non posso dire perché mi arrestano.
0: Come ti
1: per cui pazienza.
0: No, però dai, ci lasci così. Adesso io sono curioso, qual è sta cosa? Dai, senza accennare niente, magari dicendo qualcosina.
1: Marco, non posso parlare. Mi arrestano per oltraggio al pudore. In galera mi mettono, in galera. E ci avrebbero pure ragione.
0: Ok, bene, quindi.
2: Ma vedi la gente che conosci.
0: D'altronde la community che si ritrova qui nell'ora d'aria su Radio San Marino.
3: Ciao Marco, allora diciamo che io eccello nel rompere le palle. Mia moglie mi dice: quanto rompi.
0: Bene.
3: È colpa mia se io pulisco la cucina perché mi piace.
0: Vederla
3: tutta pulita. Spazio un attimino il pavimento perché mi piace averlo pulito. Si vede che sono esaurito, dai. Che eccello, ma cosa vuoi eccellere? Qui è esaurimento, altro che eccello.
0: Okay. No, però scusa, mi ritrovo con te, Gabriele. Tra l'altro, qui siamo io, Marco Corona, Gabriele, ma anche un altro Marco.
4: Ciao Marchino, buon pomeriggio, contatto stabilito.
0: Marco da Gradara.
4: Scusami la voce, ma l'influenza è un po' cessata del mio corpo.
0: Sento, infatti.
4: E quindi aspettiamo che se ne vada. Detto ciò,
0: allora
4: i miei superpoteri che possono venire fuori in determinati momenti.
0: Quali sono?
4: Oppure dove posso eccellere è sicuramente la maniacalità della pulizia e dell'ordine.
0: Anche tu.
4: Lì posso dire di avere dei superpoteri.
0: Sì.
4: E tanto per farti un esempio, quando salgono in macchina con me e guardano i tappetini, mi dicono: dobbiamo togliersi anche le scarpe? Questo ti lascia capire tutto. Buon pomeriggio, che è andato stabilito.
0: Ciao.
5: Fatti vedere, Donno Bravo, perché mi sa che ne hai proprio bisogno.
0: No, allora siamo in tre. Prenota l'appuntamento tu, Marco.
6: Cosa c'è nella pataccagine? Questo lo sapete, no?
0: Sam.
6: Barzellette, tutto la pataccagine. E a volte, purtroppo, anche in cose serie, la gente mi parla di cose serie. E magari, che ne so, mentre mi sto parlando di cose serie, a me mi viene in mente con quella parola, quella cosa, la barzelletta, mi viene da sorridere. Addirittura mi metto quasi a ridere, ma non lo faccio posto perché ce l'ho dentro, come dire, è in cuscia. A proposito,
0: barzelletta
6: a volo.
0: Vai.
6: Allora c'è uno cimitero che piange la tomba di un altro, piange. Allora uno lo vede e dice: sta è proprio disperato, ma chi è che era? Suo padre? No, non doveva morire. Perché non doveva morire? Ma chi è che era? Boh, un suo fratello? No, non doveva morire. Perché? Ma chi è? Insomma, chi era il primo marito di mia moglie, il primo marito.
7: Dopo questa barzelletta di Sam, io abbandono.

Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco Wi-Fi.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me!
5: Dal 5 al 25 ottobre, Più Me bobina multiuso 300 strappi a soli €1,54.
6: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
7: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
8: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama.

0: Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
1: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.

0: me ne vado? Io spero che non sia andato via qualche ascoltatore, perché ogni tanto escono delle cose da questo programma che,
1: eh? Ah sì, ma come cazzo parli?
2: Anche Sam ha bisogno di uno bravo.
0: Vabbè, lui l'ha detto, però ha messo le mani avanti. Lui è famoso per le sue pataccate. La sua eccellenza è questa, perché è di questo che parliamo oggi. In cosa eccelli?
3: Oh, come sapete, io eccello nel dire le pataccate.
0: Anche tu? Ah, quindi?
3: Lì sono fortissimo, ma anche proprio quando parlo con la gente, sento, oddio, sentito, parlano di quello che succede nella realtà, e davvero nella vita quotidiana io bancio, butto la battutina, quindi insomma, ecco, per me Sky Berry 24 è proprio all'ordine del giorno anche quando parlo con la gente.
0: Ok, Sky Bagno 24, secondo me. Ma dove parlava, insomma, era... Anche lui è, insomma, è uno dei tanti che ha questa eccellenza. Forse ci sono anch'io, no? Che in un certo senso cerco di farvi ridere, no?
4: E te, Marco, riesci a far ridere tua moglie? Beh, da vestito, però, da nudo non vale.
0: Come da vestito? Perché nell'altro senso, effettivamente, se ci penso, vabbè, ma io mi rendo conto che insomma ho dei limiti. C'è qualcuno che invece proprio modesto non è.
5: Ma dai, Marco, vuoi scrivere un libro su di me?
0: Su di te?
5: Fantastico.
0: Cosa ridi, Chiara?
5: Io sono la queen.
0: Com'è?
6: Dai, ma no, non so lei.
0: Sì, perché in

0: detto questo, la domanda che vi facciamo in cosa eccellete, quindi fuori i vostri superpoteri nascosti, è per dimostrare che non siamo solo esauriti. Cioè, quindi scriveremo un libro con queste cose. Tu, per esempio, Sabri?
1: Buon pomeriggio, buon sondaggione.
0: Allora.
1: Superpoteri. Parliamo di superpoteri.
0: Vai.
1: Io non so se sono superpoteri, però.
0: Però.
1: Quando io penso alle cose belle, non si avverano mai, tipo vincere Superenalotto, tipo vincere un gratta e vinci, no, mai.
0: Mai.
1: Però quando penso alle robe un po' meno belle, quelle si avverano sempre. Non so, ditemi voi se è un superpotere. Se è un superpotere me lo tengo, ma
0: vabbè.
1: Sai che guadagna del castagnaro.
0: Sì. Davvero, cioè non pensarci più, scusa, Sabri.
2: Bella, sì.
0: Ciao Guido.
2: Ah, guarda, io i miei superpoteri sono alla guida.
0: Alla guida.
2: Modestamente e umilmente. Ho il mio savoir-faire.
0: Davvero?
2: Come confermato pure peraltro da amici e colleghi.
0: Ah,
2: bella zì!
0: Però scusa, la tua eccellenza alla guida, ti chiami Guido?
3: Questa non mi ha fatto ridere, però rido per simpatia.
0: Bene.

0: Ricollego insomma uno dei ricordi più belli dell'estate, 14 agosto 2026, l'after party dopo il loro live, bravissimi Jeffrey J, Mauri, naturalmente. Una volta c'era anche Gabri Ponte.
1: Bravo, bravo!
0: Alex, non è che me la volevo tirare, semplicemente che ogni volta che passa una loro canzone ricorderò questa bella estate. Ma noi siamo in autunno e siamo pronti per dire in cosa eccelliamo. Si dice così, eh?
2: Io non lo so, non lo so, non lo so.
0: No, ma io ho detto così per dire. 335 104 1027. Se sapete la risposta, potete dire:
1: la so, la so, la so. Vedi? La so. Ciao a tutti, contatto stabilito da Milena.
0: Ciao Milena.
1: Allora, il mio superpotere è quello di riuscire ad infilarmi nei casini in una maniera esponenziale, cioè nel senso che i casini sono tutti miei. Quando c'è da fare una scelta che può avere il 50% delle possibilità che vada male, ecco, io la faccio e immancabilmente va male e mi infilo nei casini da cui poi è difficilissimo togliermi.
0: Bene.
1: Va bene. Ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Disturbati ne abbiamo oggi?
0: Ma ognuno racconta le sue, diciamo, eccellenze. Tu Stefano, per esempio?
4: Io guardo, sono il numero uno, sono sul podio. Proprio io, guarda, mi riesce proprio benissimo, cioè fare proprio il cretino, guarda, io proprio non faccio nessuna fatica, proprio mi viene naturale.
0: Bene.
4: Proprio a livello di cretinaggine sono il numero uno.
0: Okay.
4: Io lì eccello.
0: Contento tu?
4: Cavolate, cazzate, proprio.
0: Bene.
4: Sono il numero uno.
0: Il numero
4: non
0: uno.
4: Mi batte nessuno.
0: Okay.
4: Sono il numero uno.
0: No, ma ci credo,
4: Se questo può bastarti.
0: No, mi basta, mi basta.
4: Non lo so.
0: Basta e avanza.
4: Proprio, cos'altro, però credo che possa bastare. Se proprio cretino, proprio come Gino Banfi, che no? Ci diceva che doveva lavorare, quella roba lì, dai. Ciao, ci hanno contato tutti.
0: Ciao.
5: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Deglia.
0: Ciao.
5: Cioè, il giorno di oggi mi chiede di scrivere un libro sulle mie eccellenze. Non
0: esatto.
5: È mica facile, sai?
0: Non è facile.
5: Ma il fatto che io accelero, come ti ho già detto. Quindi per me una delle mie eccellenze
0: è
5: vedere un po' più là dal naso e prendere autovelox un dietro l'altro e rispondere ai sondaggi di Marco Corona.
0: Soprattutto quest'ultima cosa, vero?
5: Trovare una risposta efficiente, però io la trovo sempre.
0: La trovi sempre?
5: Di rovescio io te la trovo.
0: Vedi?
5: Dai, va là Corona, ma fai davvero.
0: Ma
5: che sondaggio è questo? Non so neanche, è già tre volte che lo faccio questo messaggio, che non riesco manco a fare un messaggio oggi.
0: Allora, come al solito, sottotitolo.
6: Mandati a gente che conosce.
0: C'è sempre poi qualcuno che registra la risposta in viaggio.
7: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
7: Un'eccellenza che mi appartiene.
0: Sì.
7: Perdere le cose. È una roba sversa. Te non ci puoi credere.
0: Le perdi.
7: Io appoggio una roba a un metro da me.
0: Sì.
7: Faccio un'altra cosa, ma lontano. E dove l'ho messo? Dov'è che l'ho appoggiato?
0: No.
7: Allora, il 90% perdo il telefono in casa.
0: Ah.
7: E quindi chiamo mio figlio e gli dico: mi fai una chiamata? Che recupero il telefono. Per fortuna che non lo tengo in vibrazione io.
0: Ecco.
7: Ho la suoneria, lo becco,
0: Lo becchi.
7: Ma niente, che siano raccomandate, documenti. Io perdo tutto. Cioè, la testa non la perdo perché è attaccata, non la perdo, ma io sono abilita. Ciao Marco.
0: Ciao Barbara, e che dire, c'è proprio una canzone che è stata fatta ad hoc per te.
8: Perdere
7: le cose.
8: Non ci siamo.

0: qui su Radio San Marino. Dai, però il sondaggione oggi era semplice, dai.
1: Facile, ti sembra te, Corona?
0: Vabbè, in cosa eccelli, caro amico ascoltatore, ascoltatrice? Faccelo sapere, 335-104-1027. E se non avete capito la domanda...
2: Ed è venerdì, si risponde al sondaggione.
0: Ciao Davide.
2: Buon bordili, sì.
0: Ci siamo.
2: Stavolta sondaggione eccellente, Excelsior, come il Grand Hotel. Allora,
0: che credo.
2: Sondaggione dice,
0: dice
2: qual è quella cosa in cui siete eccellenti.
0: Eccellenti, sì.
2: Marco Corona dice che sono un guru, un faccia da guru.
0: Soprattutto.
2: Quindi, se voi è... comunque dai,
0: cosa?
2: Come diceva Celentano, io non so niente, però penso di saperne di più di quelli che si crede di sapere il doppio, che in realtà non sanno niente.
0: Non ho capito, aspetta, riavvolgiamo, riascoltiamo cosa ha detto. Vai Davide.
2: Io non so niente, però penso di saperne di più di quelli che si crede di sapere il doppio, che in realtà non sanno niente.
3: In che senso?
2: Cos'è che ha detto? Non lo so. Assolutamente. Sono a telefono.
0: Bello che è talmente esaurito che parla anche con il telefono.
4: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
0: Ciao Sara. Cosa ridi?
4: Mi viene da ridere perché io o parlo di mangiare e
0: oppure...
4: non posso dire che c'è in quel del cibo, dai, brutto, sono
0: brutto.
4: Sempre lì. E se non mangio dormo. E quindi io sono molto brava ad addormentarmi in 02 anche a tavola. Ultimamente
0: davvero?
4: Ho imparato molto bene da mio marito che lo prendevo sempre in
0: vedi?
4: Giro.
0: Ecco.
4: E nonostante insomma faccio degli orari un po' particolari, quindi alle 4, 3 e mezza, 4 sono sempre in piedi da lunedì al sabato. Comincio ad accusare un po' i colpi e quindi finito di pranzare, sarà la vecchiaia, sarà la digestione, non lo so.
0: Però boom.
4: Cado in un sonno profondo. Dove mi trovo? Mi trovo.
0: Ok. Mentre c'è qualcuno che va velocissimo ed è sempre, secondo me, sveglio, ecco perché è esaurito.
5: Ciao Marco, ciao di San Marino, sono Giambattista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso e dicono in quale cosa loro sono eccellenti. Noi siamo eccellenti, questo programma è eccellente.
0: Beh, grazie,
5: in poche parole, ma comunque che io eccello nel caricare le macchine, nel caricare il camion, nel caricare i furgoni con la frutta e dicono non ci sta, ci sta tutto, insomma, è tutta una questione di farci stare.
0: Sta tutto.
5: È così, ma è la vita è proprio così. Vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti. Ciao ciao. Se dovete caricare qualcosa che non ce la fate, mi chiamate che carico io.
0: Cioè, cos'è che ha detto?
5: Se dovete caricare qualcosa che non ce la fate, mi chiamate che carico io.
0: Cioè, carichi proprio tutto, anche le donne.
5: Va bene Marco, va bene. Carichiamo tutto quello che capita, però lì avrei delle preferenze, nel senso...
0: Cioè?
5: Per rendere bene, altrimenti non mi viene la forza.

0: Sa perché mi venga la forza, bisogna che sia simpatica e abbia un bel sedere. Sì, insomma, sì. Ecco così.
1: Ciao.
2: Ecco un altro da recuperare. Perfetto, benissimo, ben arrivato.
3: Giambattista, ma tutto a posto?

0: Maria esco.
1: No, Maria adesso ci porta lui.
2: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e stabiliamo un contatto.
1: Giacomo!
3: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Eccolo!
3: Ah, in cosa eccello io, diciamo un po' in tutto e niente.
1: Okay.
3: Cioè, riesco a fare un po' di tutto, ma non sono specializzato a fare niente.
1: Un po' come
3: no,
1: me.
3: Almeno la Patrizia dice che sono bravo a far tutto.
1: Bravo!
3: Anche, diciamo, nell'ambito personale. Capisci a me, però...
1: Sì.
3: Non sta a me vantarmi.
1: Esatto.
3: Comunque dico, però dice che soprattutto sono bravo a far ridere i nostri nonni, i nostri ospiti. Quindi,
1: quindi dai.
3: Vedi che anche saper far ridere, e soprattutto saper far ridere una donna da vestito, non è da poco.
1: Da vestito?
3: Comunque dai, ne ho raccontata proprio una bellina stamattina.
1: Sì.
3: Ai miei nonni.
1: Vai.
3: Comunque ci sono sti due amici. Uno è a cena a casa dell'altro.
1: Sì.
3: Quando hanno finito, la moglie sparecchia, va di là in cucina. E mentre la moglie si allontana, il padrone di casa fa: guarda là, da ragazza era una più bel pascerino, guarda lì, adesso c'ha un sedere che sembra una lavatrice.
1: Oh.
3: E la moglie da là ha sentito tutto.
1: No.
3: Allora alla sera dopo saluta l'amico che se ne va, alla notte, alla sera vanno a letto e lui allunga un po' le mani. La moglie con fare stizzito gli prende la mano, gliela allontana e fa:
1: no,
3: stasera la lavatrice è rotta, quello straccetto lì stasera te lo lavi a mano, te che pi. Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Bene.
0: Dai, ma la lascio andare.
1: Con Giacomo, l'ex muratore di Ravenna, si conclude il nostro programma. Grazie da Marco Corona e Paolino. Vi auguriamo un fantastico weekend e se volete ci sentiamo domani non alle 16 ma tra le 7 e le 9.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
5: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
6: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
7: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
6: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
8: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
10: Ma quanto è piccola

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 5 al 25 ottobre, linee spetalo assorbenti ultrasottili con ali a soli €1,45.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
7: Per molte famiglie, curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali. Trasformiamo vite. Scopri di più su operationsmile.it.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: San Marino, New Play. Sfere e basta. Lontà.
2: Certo.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: C'è chi d'inverno resta a casa e chi sceglie Opposto. Buona cucina, cocktail d'autore e puro divertimento con i comici di Zelig, i migliori live concert e un'atmosfera unica per le tue serate. Fai la scelta giusta. Vieni da Opposto a Falciano in località 5 vie. Scopri tutti gli eventi su Instagram Opposto San Marino e prenota il tuo tavolo.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 15 ottobre, sconti di classe dal 9 al 36%. Lavatrice a vapore Samsung 9 kg a €299,50. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: buona serata. Sono le 19. Radio San Marino. Le notizie.
1: Ben ritrovati dalla redazione, in studio Mauro Torresi. Si apre il Rally Legend 2026 con attenzione massima alla sicurezza. Ieri sera il primo show a Serravalle per gli amanti dei motori. In mattinata lo shakedown e a breve le prove speciali, i laghi, San Marino e Chiesanuova. È stretta sulla sicurezza dopo gli episodi dello scorso anno tra incendi e lancio di petardi che provocarono diversi feriti. Il governo ha varato un decreto legge che vieta dispositivi esplodenti, motoseghe, apparecchi a motore, con sanzioni fino a 2.000 euro e restrizioni sull'alcol dalle 21 alle 3 nelle aree dell'evento. Rafforzati i controlli con una centrale operativa dedicata a telecamere sul territorio e il dispiegamento di gendarmeria, polizia civile e guardia di rocca. Partecipazione di pubblico alla serata dedicata alla nuova legge sulla famiglia in vigore a San Marino dal 28 settembre. Il segretario Canti ha sottolineato l'importanza di costruire politiche insieme alle famiglie, puntando ora sulla concreta applicazione delle misure a sostegno di maternità e natalità. L'IS ha già pubblicato le prime circolari per accedere ai benefici. Tra le novità, l'adeguamento degli assegni familiari da ottobre 2026 e la disponibilità del modulo per richiedere l'incentivo bebè. Il caso che coinvolge i giochi del Titano, le opposizioni a colloquio con la reggenza. Repubblica Futura, DML e Rete lamentano la scarsa trasparenza del governo e l'eccessiva segretezza imposta sui dossier importanti. Le opposizioni chiedono chiarimenti e interventi per tutelare la società, interamente partecipata dallo Stato, che conta circa 100 dipendenti e rappresenta un'importante fonte di entrate pubbliche. La cronaca, tragico incidente nella tarda serata di ieri a Rimini, dove un motociclista di 48 anni ha perso la vita sulla statale. In sella a una Ducati l'uomo avrebbe urtato lo spartitraffico prima di schiantarsi contro la segnaletica stradale venendo sbalzato dalla moto. Inutili i soccorsi del 118 mentre la polizia stradale indaga sulla dinamica, valutando anche l'ipotesi della velocità elevata. Gli esteri, la decisione dell'autorità USA di trasmettere in diretta streaming l'esecuzione del condannato per omicidio Nahidal Hassan equivarrebbe a tortura, denuncia l'ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani dopo che ieri il segretario alla guerra americano ha annunciato che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà pubblica. Il plotone d'esecuzione dovrebbe essere schierato il 3 dicembre. Gli Stati Uniti non hanno mai condotto un'esecuzione pubblica negli ultimi 90 anni. Secondo i vescovi USA si tratta di una barbarie. In chiusura allo sport, non riescono ad accedere in finale i tiratori sammarinesi impegnati nel campionato europeo di tiro a volo di Malacasa in Grecia. Alessandra Perilli chiude la gara in 14ª posizione con 116 piattelli su 125 a due colpi di distanza dall'ottava posizione che garantiva l'accesso alla finale. 39ª Marta Tonini con 105 piattelli colpiti. Tra gli uomini Gianmarco Berti è 49ª con 117 colpi a bersaglio nell'arco delle 5 serie, mentre Simone Rigoni chiude al 92esimo posto con 108 piattelli rotti. Domani in programma il Mixed Team che vedrà in campo le squadre per i Liberti e Tonini Rigon. Per il momento è tutto, per questa edizione è tutto, seguiteci sul sito, in TV, radio e social. Buona serata.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Dopo la perturbazione di queste giornate, l'Emilia Romagna vedrà ancora una coda di questa fase instabile. Sabato avremo cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi con temperature che però vedranno gradualmente una ripresa. Un miglioramento atteso anche per i giorni a seguire, soprattutto domenica, non solo per le temperature, ma tornerà anche un po' di sole. È tutto, per maggiori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.

Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.

qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco. Ascolta con noi i successi più forti. Senza pausa, senza pausa. Super Hits. 2001.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual Aid.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits.
2: È tornato.
3: Sì. Io Marco Corona, buona serata, in questo momento le 20.
1: Rewind.
3: Intanto ne approfitto per chiedervi se ci siete.
4: Arrivo.
3: No, perché praticamente aspettiamo un vocale. Oggi c'è il sondaggione. Però si parte sempre con la

0: c'è nessuno.
1: Sì, ci siamo, ci siamo. Che lasciamo Eliza fino alla fine.
2: Che non si dimentica.
1: C'è qualcuno che non si dimentica oggi? Che c'è un programma? Dimentica.
3: E adesso passiamo la linea a quel super telegattone di Marco Corona.

0: Qualcuno tolga il boccione a John.
1: Esatto. Allora, diciamo che se è la prima volta che vi sintonizzate su questo programma.
2: Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, non sono il professore, sono Marco Corona, con me c'è Paolino Zanetti. Abbiamo quest'ora, l'ora d'aria, che molti conoscono ormai su Radio San Marino per l'ora della community, che abbiamo anche ribattezzato di recupero, no?
0: Bravo, bravo!
1: No, vabbè, di recupero nel senso che le altre radio non li volevano. Se vengono in quest'ora tutti da me, attirati come le mosche. No, ma dall'esempio. Tanto è vero che delle volte sentiamo una voce che dice:
2: ma andati a certo che conosci!
1: Ci chiamano esauriti, e da lì un po' che parte il sondaggione, cioè noi non siamo solo esauriti, mi ci metto anch'io il conduttore. Per dimostrarlo, presto scriveremo un libro con le nostre eccellenze.
0: E vai!
1: Vedevate l'ora, vero? Quindi tu che stai ascoltando adesso, non solo della community, ma che stai ascoltando questo programma, in cosa eccelli? Cioè dobbiamo tirare fuori le nostre eccellenze, fuori i vostri superpoteri, ok? Anche perché so che attendavate questo momento, giusto?
3: Diciamo che l'attesa supera il gusto.
1: Vabbè, comunque per partecipare
4: manda anche tu un vocale al 333

0: voce è quella di Vanzo. Ciao, oggi è il suo compleanno, lo salutiamo, dai. È presente solo così. Adesso cosa dovete fare voi?
1: Scatenate i messaggi
0: 335 104 102 7.

0: al 2026 su Radio San Marino. È appena partito il sondaggione Oneone.
1: Bravo, bravo.
0: No, non è che voglio bravo, bravo. Sareste bravi voi se partecipate dicendo oggi in cosa eccellete.
2: Corona, buongiorno a tutti dalla Vale.
0: Ciao.
2: Ma perché sta domanda?
0: Vabbè, perché?
2: Ma scusa.
0: Cosa,
2: fai
0: scusa?
2: A me questa domanda.
0: Vabbè,
2: quali
0: faccio...
2: sono i miei superpoteri? Ormai lo dovresti sapere.
0: E quali sono?
2: Io parlo il miagolese. Scusami, con 11 gatti vuoi che non parli il miagolese?
0: Mm.
2: Ormai abbiamo un filo diretto. Io e i miei gatti.
0: Davvero?
2: Ormai sono riuscita a farli parlare tutti.
0: Ah, sì?
2: Dalla mattina alla sera mi scambio continuamente discorsi con loro. Ci capiamo meglio fra me e loro piuttosto che fra me e Mauri. Talvolta,
0: tuo marito.
2: Guarda,
0: complimenti,
2: cioè,
0: bene.
2: La roba da matti.
0: Davvero?
2: No, e poi non sono esaurita.
0: Vabbè.
2: Ciao,
3: Oh mamma, che problemi.
0: No, ma infatti, anche perché molte volte noi usavamo per definirci. Siamo un paese di esauriti.
4: E io che pensavo di avere dei problemi.
0: Quindi lei parla coi gatti, la Vale?
4: Sì.
0: John?
5: Ciao Marco, allora superpoteri. Guarda, pensarci bene, io penso che hai presente quelle persone che riescono a dire la parola giusta nel momento giusto.
0: Sì.
5: Ecco, io penso di avere il superpotere imbattibile.
0: Come?
5: Di dire sempre la parola sbagliata nel momento sbagliato. E qui sono sicuro che nessuno mi batte. Ciao Marco.
0: Ciao.
3: Sì, bello.
0: No, in effetti noi abbiamo detto che ci dicono che siamo esauriti, ma non è vero. Insomma, noi cerchiamo di trasformare le nostre eccellenze in un superpotere, no?
6: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti.
0: Ciao,
6: ciao Marco. Oggi un sondaggione facile perché Corona ci chiede i nostri superpoteri nascosti. Ma di che, Marco? Io non ho superpoteri nascosti.
0: No? Non ce li hai?
6: So far bene il ragù, ma cosa, che superpotere è?
0: Vabbè.
6: Allora, sono brava, facciamo così,
0: sì,
6: a riconoscere le canzoni anni tipo 80-90 dei cartoni animati già dai primi pezzi.
0: Ah,
6: su quello
0: brava.
6: Sono proprio bravissima.
0: La banda facciamo
6: questi
0: allora.
6: Questi quiz li vinco tutti.
0: Sì.
6: E che superpoteri ho? Do dei bellissimi abbracci.
0: Toh, abbracci?
6: Te la metto lì.
0: Come
6: do
0: bellissimi
6: dei
0: abbracci?
6: Bellissimi abbracci che mettono di buon umore, ok?
0: Ok. Ci mettono di buon umore.
6: Dai, ma no, lo so.
0: Mi hai fatto venire in mente, non so se ricordate, cari amici ascoltatori di Radio San Marino, ascoltatrici, no? Diciamo tutti. Il personaggio che c'era Colorado, l'orso abbraccia tutti. Potremmo riadattarlo tipo così, tipo Leila
7: abbraccia tutti,
0: se ti sceglierà Leila abbraccia tutti, lei ti donerà, capito?
6: Ciao Marco.

0: solo nostra questa trasmissione. La potete vivere ogni giorno fino alle 17 in diretta e fino alle 21 in replica e poi in podcast su sammarinoretv.sm. Si chiama Stabiliamo un contatto day and night, proprio perché doppio l'appuntamento e doppio lo sbattimento per risponderci, perché alla fine abbiamo in un certo senso capito che vi mandiamo un po' in difficoltà.
1: Corona, sono in difficoltà, ecco, sono il giorno di oggi, perché io non eccello, io accelero, se mai.
0: Allora, io non vorrei dire, però abbiamo cercato di trasformare l'esaurimento totale che c'è in questa community di recupero in qualche superpotere, un'eccellenza che avete.
2: Ciao Marco, allora,
0: Andrea,
2: la mia eccellenza o il mio superpotere
0: è
2: quello dell'incasinarmi da solo.
0: Ma come incasinarti?
2: In situazioni semplici,
0: oppure sì,
2: aprire un ufficio chiamato complicazioni semplici, perché se prendo iniziativa e succede un patatrac, il patatrac diventa di decima potenza.
0: Ecco, bene.
2: Poi dipende dai casi.
0: Ok.
2: Vabbè, ritorno al lavoro, ciao.
0: Ok.
3: Qui ci sta tutta allegria.
0: Davvero? Per fortuna che è un vostro superpotere.
4: Ciao Marco, contatto stabilito.
0: Oddio,
4: dalla Chiara.
0: Ho paura.
4: Già rido perché
0: ho paura.
4: La risposta è questa.
0: Eh,
4: in cosa potrei mai eccellere io se non, nella misurazione degli spaghetti grazie al mio meraviglioso strumento, nonché il misura spaghetti. Ciao, contatto stabilito e particolarmente esaurito.
0: Sì.
5: Chiara, tutto a posto? Avvenghi lì quel misura spaghetti, lo disintegro. Butta via quella roba.
6: Ormai me lo sogno la notte sto cavolo di misura spaghetti.
0: Guarda, non sei l'unico.
7: Chiara, comunque te la stai giocando con Renato, vedi un po' te.
0: Esatto, il romanticologo. Ma non è che per caso c'è lui?
8: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
0: Vedi? Cosa ridi?
8: Spariamo sempre sulla Croce Rossa qua, ormai è diventato un vizio.
0: Sì, e quindi
8: io in cosa eccello? Io eccellisco,
0: non
8: secondo me, visto che sono romanticologo, il romanticismo. Perché? Perché potete farmi qualsiasi domanda per quanto riguarda il romanticismo.
0: Ancora.
8: O come rendere più romantico un momento della vostra vita, di sicuro non vi lascerò in bianco, di sicuro avrò qualcosa da dirvi,
0: certo,
8: qualche consiglio da darvi, giusto?
0: Giusto.
8: Per cui io eccello i romantici, eccellisco perfino il romanticismo, appena coniato dei termini che non si possono sentire.
0: Certo.
8: Però questa è Radio San Marino
0: e quindi
8: qui tutto è permesso.
0: Certo.
8: Ragazzi, dalla provincia di Bari, come sempre, romanticamente in questo caso è tutto, e
0: quindi
8: a voi la linea.
0: Sì, vabbè.
8: La linea più calda della
0: del
8: Romagna.
0: West, sì.
9: Mi si è caramellato lo zucchero.
0: Mentre ascoltavi. Renato, dai, e quindi?
7: Se hai un calo di zuccheri, ascolta lui, Renato,
10: basta,
0: davvero.
10: Per carità, basta, aiutateci.
0: Aiutateci, perché
10: ci appelliamo al quinto emendamento, non ce n'è proprio.
0: Davvero.
10: Mi tagliano bene.
0: Ma cosa ride?
11: Stabiliamo un contatto.
0: Cos'è, il fantasma di Renato questo? Vabbè, dai.
9: Dai, ma non sono me.
0: C'è Ghostbusters.

0: anche se questa è uscita in agosto, addirittura raggiunse la vetta della classifica americana nel lontano 1984. E siamo tornati qui su Radio San Marino. Cosa c'è oggi? C'è il sondaggione, cioè noi vi lanciamo una domanda, tra l'altro nata per dimostrare che non siamo solo esauriti. Difficile, eh? Presto scriveremo un libro con le nostre eccellenze. Qual è la vostra?
1: Sono Claudia.
0: Ciao.
1: Dunque, una mia eccellenza. Sì, ce l'ho.
0: Ce l'hai?
1: Anche se in realtà, molto sinceramente, penso di andare forte in diverse cose, non una cosa sola. Ma sicuramente il cucinare è una cosa in cui vado forte perché mi piace, mi diverto e mi riescono diverse cose. Hanno sempre detto, ad esempio, che una cosa in cucina che mi riesce molto bene è il tortino di patate al forno.
0: Buono.
1: E infatti quando mi invitano a qualche cena gli amici o i parenti me lo chiedono puntualmente.
0: Te lo chiederemo anche
1: ci
0: noi.
1: Ci sarebbe in realtà anche un'altra cosa che però io per radio non posso dire perché mi arrestano.
0: Come ti
1: per cui pazienza.
0: No, però dai, ci lasci così. Adesso io sono curioso, qual è sta cosa? Dai, senza accennare niente, magari dicendo qualcosina.
1: Marco, non posso parlare.
0: Perché?
1: Mi arrestano per oltraggio al pudore. In galera mi mettono,
0: in galera.
1: E ci avrebbero pure ragione.
0: Ok, bene, quindi.
2: Ma vedi la gente che conosci.
0: D'altronde la community che si ritrova qui nell'ora d'aria su Radio San Marino.
3: Ciao Marco, allora diciamo che io eccello nel rompere le palle. Mia moglie mi dice, quanto rompi.
0: Bene.
3: È colpa mia se io pulisco la cucina perché mi piace.
0: Tenerla
3: tutta pulita. Spazio un attimino il pavimento perché mi piace averlo pulito. Si vede che sono esaurito, dai. Che eccello, ma cosa vuoi eccellere? Qui è esaurimento, altro che eccello.
0: Okay. No, però scusa, mi ritrovo con te Gabriele, tra l'altro qui siamo io, Marco Corona, Gabriele, ma anche un altro Marco.
4: Ciao Marchino, buon pomeriggio, contatto stabilito.
0: Marco da Gradara.
4: Scusami la voce, ma l'influenza è un po' cessata del mio corpo.
0: Sento infatti.
4: E quindi aspettiamo che se ne vada. Detto ciò, allora
0: vai.
4: I miei superpoteri che possono venire fuori in determinati momenti.
0: Quali sono?
4: Oppure dove posso eccellere è sicuramente la maniacalità della pulizia e dell'ordine.
0: Anche tu.
4: Lì posso dire di avere dei superpoteri.
0: Sì.
4: E tanto per farti un esempio,
0: vai.
4: Quando salgono in macchina con me e guardano i tappetini, mi dicono: dobbiamo toglierci anche le scarpe? Questo ti lascia capire tutto. Buon pomeriggio, contatto stabilito.
0: Ciao.
5: Fatti vedere Dono Bravo perché mi sa che ne hai proprio bisogno.
0: No, allora siamo in tre. Prenota l'appuntamento tu, Marco.
6: Cosa c'è nella pataccagine? Questo lo sapete, no?
0: Sam.
6: Barzellette, tutto la pataccagine. E a volte, purtroppo, anche in cose serie, la gente mi parla di cose serie. E magari, che ne so, mentre mi sto parlando di cose serie, a me mi viene in mente con quella parola, quella cosa, la barzelletta, mi viene da sorridere. Addirittura mi metto quasi a ridere, ma non lo faccio apposta
0: perché
6: ce l'ho dentro. Come dire,
0: è inconscio.
6: A proposto, barzelletta volo.
0: Vai.
6: Allora c'è uno cimitero che piange la tomba di un altro, piange. Allora uno lo vede e dice: sta è proprio disperato. Ma chi è che era? Suo padre? No, non doveva morire. Perché non doveva morire? Ma chi è che era? Boh, un suo fratello? No, non doveva morire. Perché? Perché? Ma chi è? Ma chi era? Era il primo marito di mia moglie. Il primo marito.
7: Dopo questa barzelletta di Sam, io abbandono.

0: me ne vado? Io spero che non sia andato via qualche ascoltatore, perché ogni tanto escono delle cose da questo programma.
1: Eh? Ah, sì, ma come cazzo parli?
2: Anche Sam ha bisogno di uno bravo.
0: Vabbè, lui l'ha detto, però ha messo le mani avanti. Lui è famoso per le sue pataccate. La sua eccellenza è questa, perché è di questo che parliamo oggi. In cosa eccelli?
3: Oh, come sapete, io eccello nel dire le pataccate.
0: Anche tu? Cioè, ah, quindi?
3: Lì. Sono fortissimo, ma anche proprio quando parlo con la gente, ho sentito, parlano di quello che succede nella realtà, e davvero nella vita quotidiana io banci, butto la battutina, quindi insomma, ecco, per me Sky Berry 24 è proprio all'ordine del giorno anche quando parlo con la gente.
0: Ok, Sky Bagno 24, secondo me. Ma dove parlava, insomma, era. Anche lui è uno dei tanti che ha questa eccellenza. Forse ci sono anch'io, no? Che in un certo senso cerco di farvi ridere, no?
4: E te, Marco, riesci a far ridere tua moglie? Beh. Da vestito, però, da nudo non vale.
0: Come da vestito? Perché nell'altro senso effettivamente, se ci penso, vabbè, ma io mi rendo conto che insomma ho dei limiti. C'è qualcuno che invece proprio modesto non è.
5: Ma dai, Marco, vuoi scrivere un libro su di me?
0: Su di te?
5: Fantastico.
0: Cosa ridi, Chiara?
5: Io sono la queen.
6: Dai, ma no, non sono lei.
0: Sì, perché in tutto questo la domanda che vi facciamo, in cosa eccellete, quindi fuori i vostri superpoteri nascosti, è per dimostrare che non siamo solo esauriti. Cioè, quindi scriveremo un libro con queste cose. Tu, per esempio,

0: principio, Sabri.
1: Buon pomeriggio, buon sondaggione.
0: Allora,
1: superpoteri. Parliamo di superpoteri.
0: Vai.
1: Io non so se sono superpoteri, però. Quando io penso alle cose belle, non si avverano mai, tipo vincere Superenalotto, tipo vincere un gratta e vinci, sì, no, mai.
0: Mai, mai.
1: Però quando penso alle robe un po' meno belle, quelle si avverano sempre. Non so, ditemi voi se è un superpotere. Un superpotere me lo tengo, ma
0: vabbè,
1: sai che guadagna del castagnaro.
0: Sì. Davvero, cioè non pensarci più, scusa, Sabri.
2: Bella, sì.
0: Ciao Guido.
2: Ah, guarda, io i miei superpoteri sono alla guida.
0: Alla guida.
2: Modestamente e umilmente. Ho il mio savoir-faire.
0: Davvero?
2: Come confermato pure peraltro da amici e colleghi.
0: Ah,
2: bella zì!
0: Però scusa, la tua eccellenza alla guida, ti chiami Guido?
3: Questa non mi ha fatto ridere, però rido per simpatia.
0: Bene. Stavi a un conto.

0: Lo ricollego, insomma, uno dei ricordi più belli dell'estate, 14 agosto 2026, l'after party dopo il loro live, bravissimi Jeffrey J, Mauri, naturalmente, una volta c'era anche Gabri Ponte.
1: Bravo, bravo!
0: Adesso non è che me la volevo tirare, semplicemente che ogni volta che passa una loro canzone ricorderò questa bella estate, ma noi siamo in autunno e siamo pronti per dire in cosa eccelliamo. Si dice così, eh?
2: Io non lo so, non lo so, non lo so.
0: No, ma io ho detto così per dire. 335 104 1027, se sapete la risposta potete dire
1: la so, la so, la so. Vedi? La so. Ciao a tutti, contatto stabilito, la Milena.
0: Ciao Milena.
1: Allora, il mio superpotere è quello di riuscire ad infilarmi nei casini in una maniera esponenziale, cioè nel senso che i casini sono tutti miei. Quando c'è da fare una scelta che può avere il 50% delle possibilità che vada male, ecco, io la faccio e immancabilmente va male e mi infilo nei casini da cui poi è difficilissimo togliermi.
0: Bene.
1: Va bene. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Disturbati ne abbiamo oggi?
0: Ma ognuno racconta le sue, diciamo, eccellenze. Tu Stefano, per esempio?
3: Io, guarda, sono il numero uno, sono sul podio. Proprio io, guarda, mi riesce proprio benissimo, cioè fare proprio il cretino, guarda, io proprio non faccio nessuna fatica, proprio mi viene naturale.
0: Bene.
3: Proprio a livello di cretinaggine sono il numero uno.
0: Okay.
3: Io lì eccello.
0: Contento tu?
3: Cavolate, cazzate, proprio
0: bene.
3: Sono il numero uno.
0: Il numero
3: non
0: uno.
3: Mi batte nessuno.
0: Okay.
3: Sono il numero uno.
0: No, ma ci credo,
3: Se questo può bastarti.
0: No, mi basta, mi basta.
3: Non lo so.
0: Basta e avanza.
3: Cos'altro, però credo che possa bastare se proprio cretino, proprio come Nino Banfi, che no? Che dicevo che la doveva lavorare, quella roba lì, dai. Ciao, ci hanno contato tutti.
0: Ciao.
4: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito dalla Veglia.
0: Ciao.
4: Il giorno di oggi mi chiede di scrivere un libro sulle mie eccellenze.
0: Esatto.
4: Non è facile, sai.
0: Non è facile.
4: Ma il fatto che io accelero, come ti ho già detto. Quindi per me una delle mie eccellenze
0: è
4: vedere un po' più là dal naso e prendere autovelox un dietro l'altro e rispondere ai sondaggi di Marco Corona.
0: Soprattutto quest'ultima cosa, vero?
4: Trovare una risposta efficiente, però io la trovo sempre.
0: La trovi sempre?
4: Di rovescio io te la trovo.
0: Vedi?
4: Dai, va là Corona, ma fai davvero.
0: Ma
4: che sondaggio è questo? Non so neanche, è già tre volte che lo faccio sto messaggio, che non riesco manco a fare un messaggio oggi.
0: Allora, come al solito, sottotitolo.
5: Mandati a gente che conosce.
0: C'è sempre poi qualcuno che registra la risposta in viaggio.
6: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
6: Un'eccellenza che mi appartiene.
0: Sì.
6: Perdere le cose. È una roba sversa. Te non ci puoi credere.
0: Le perdi.
6: Io appoggio una roba a un metro da me.
0: Sì.
6: Faccio un'altra cosa ma lontano. E dove l'ho messo? Dov'è che l'ho appoggiato?
0: No.
6: Allora, il 90% perdo il telefono in casa.
0: Ah.
6: E quindi chiamo mio figlio e mi dico: mi fai una chiamata per recupero il telefono? Per fortuna che non ottengo vibrazioni io.
0: Ecco.
6: C'ho la suoneria, lo becco,
0: Ma
6: niente, che siano raccomandate, documenti. Io perdo tutto. Cioè, la testa non la perdo perché è attaccata, non la perdo, ma io sono abilita. Ciao Marco.
0: Ciao Barbara, e che dire, c'è proprio una canzone che è stata fatta ad hoc per te.
7: Perdere
6: le cose.
7: Non ci siamo

0: qui su Radio San Marino. Dai, però il sondaggione oggi era semplice, dai.
1: Facile, ti sembra te, Corona?
0: Vabbè, in cosa eccelli, caro amico ascoltatore, ascoltatrice? Faccelo sapere. 335 104 1027. E se non avete capito la domanda?
2: Ed è venerdì. Si risponde al sondaggione.
0: Ciao Davide.
2: Buon bordile, sì.
0: Ci siamo.
2: Stavolta sondaggione eccellente, Excelsior, come il Grand Hotel. Allora,
0: che
2: sondaggione dice,
0: dice
2: qual è quella cosa in cui siete eccellenti.
0: Eccellenti, sì.
2: Marco Corona dice che sono un guru, un faccia da guru.
0: Soprattutto.
2: Quindi, se voi è... comunque dai,
0: cosa?
2: Come diceva Celentano, io non so niente, però penso di saperne di più di quelli che si crede di sapere il doppio, che in realtà non sanno niente.
0: Non ho capito, aspetta, riavvolgiamo, riascoltiamo cosa ha detto. Vai Davide.
2: Io non so niente, però penso di saperne di più di quelli che si crede di sapere il doppio, che in realtà non sanno niente.
3: In che senso?
2: Cos'è che ha detto? Non lo so. Saluto. Sono al telefono.
0: Bello che è talmente esaurito che parla anche con il telefono.
4: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
0: Ciao Sara. Cosa ridi?
4: Mi viene da ridere perché io o parlo di mangiare e
0: oppure...
4: non posso dire che c'è in quel del cibo, dai, brutto, sono
0: brutto.
4: Sempre lì.
0: Infatti.
4: E se non mangio dormo. Quindi io sono molto brava ad addormentarmi in 02 anche a tavola. Ultimamente
0: davvero?
4: Ho imparato molto bene da mio marito che lo prendevo sempre in
0: vedi?
4: Giro.
0: Ecco.
4: E nonostante insomma faccio degli orari un po' particolari, quindi alle 4, 3 e mezza 4 sono sempre in piedi da lunedì al sabato. Comincio ad accusare un po' i colpi e quindi finito di pranzare, sarà la vecchiaia, sarà la digestione, non lo so.
0: Però boom.
4: Cado in un sonno profondo. Dove mi trovo? Mi trovo.
0: Ok. Mentre c'è qualcuno che va velocissimo ed è sempre, secondo me, sveglio, ecco perché è esaurito.
5: Ciao Marco, ciao di San Marino, sono Gian Battista Frutto, un saluto anche a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso e dicono in quale cosa loro sono eccellenti. Noi siamo eccellenti, questo programma è eccellente.
0: Beh, grazie,
5: in poche parole, ma comunque che io eccello nel caricare le macchine, nel caricare il camion, nel caricare i furgoni con la frutta e dicono non ci sta, ci sta tutto, insomma, è tutta una questione di farci stare.
0: Sta tutto.
5: È così, ma è la vita è proprio così. Vi saluto, vi auguro un gran bel pomeriggio, tanto divertimento a tutti quanti. Ciao ciao. Se dovete caricare qualcosa che non ce la fate, mi chiamate che carico io.
0: Cioè, cos'è che ha detto?
5: Se dovete caricare qualcosa che non ce la fate, mi chiamate che carico io.
0: Cioè, carichi proprio tutto, anche le donne.
5: Va bene, Marco, va bene. Carichiamo tutto quello che capita, però lì avrei delle preferenze, nel senso.
0: Cioè?
5: Per rendere bene, altrimenti non mi viene la forza, perché mi venga la forza bisogna che sia simpatica e abbia un bel sedere. Sì, insomma,
0: sì.
5: Ecco, così.
0: Ciao.
6: Ecco un altro da recuperare. Perfetto, benissimo, ben arrivato.
7: Giambattista, ma tutto a posto?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Sfere e basta. Lontano. Certe volte.

0: Maria esco.
1: No, Maria adesso ci porta lui.
2: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, ed instabiliamo un contatto.
1: Giacomo!
3: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Eccolo!
3: Ah, in cosa eccello io, diciamo un po' in tutto e niente.
1: Okay.
3: Cioè, riesco a fare un po' di tutto, ma non sono specializzato a fare niente.
1: Un po' come
3: no,
1: me.
3: Almeno la Patrizia dice che sono bravo a far tutto.
1: Bravo!
3: Anche, diciamo, nell'ambito personale, capisci a me, però...
1: Sì.
3: Non sta a me vantarmi.
1: Esatto.
3: Comunque dico, però dici che soprattutto sono bravo a far ridere i nostri nonni, i nostri ospiti. Quindi,
1: quindi dai.
3: Vedi che anche saper far ridere, e soprattutto saper far ridere una donna da vestito, non è da poco.
1: Da vestito?
3: Comunque dai, ne ho raccontata proprio una bellina stamattina ai miei nonni.
1: Vai.
3: Comunque ci sono sti due amici. Uno è a cena a casa dell'altro.
1: Sì.
3: Quando hanno finito, la moglie sparecchia, va di là in cucina. E mentre la moglie si allontana, il padrone di casa fa: guarda là, da ragazza era una più bel pascerino, guarda lì, adesso c'ha un sedere che sembra una lavatrice.
1: Oh.
3: E la moglie da là ha sentito tutto.
1: No.
3: Allora alla sera dopo saluta l'amico che se ne va, alla notte, alla sera vanno a letto e lui allunga un po' le mani. La moglie con fare stizzito gli prende la mano, gliela allontana e fa:
1: no,
3: stasera la lavatrice è rotta, quello straccetto lì stasera te lo lavi a mano, te che pi. Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Bene.
0: Dai, ma la lasciando.
1: Con Giacomo, l'ex muratore di Ravenna, si conclude il nostro programma. Grazie da Marco Corona e Paolino. Vi auguriamo un fantastico weekend e se volete ci sentiamo domani non alle 16 ma tra le 7 e le 9.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Sfere e basta. Lontano. Certo.

0: Okay, well, I hope you like my mixtape.
1: La musica non finisce mai.
2: Non finisce mai.
3: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Biagio Antonacci, featuring Saif, Spiritual.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New Play. Sfere e basta. Lontà. Certe volte.